0: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei, la donna che mi piace tanto, sofisticata.